0: Yano mai. Yano mai, telefono.
1: Sí. Olei tu la le teme le watchi. Olei tu la minute te ai. O minute te toi. A fa un po' poi le tu la. E mo vuoi le fa in o minute te ai.
0: Ako pa jas ruu si de mai fono ore
1: dura
0: minu te te ai ava popo minu te te ai ya wow ma wai minu te te ai
1: ava popo minu te toi ile itu la
0: ava popo minu te toi ile itu la ya ma wai minu te te ai kan
1: Me malo es pile mi. Pero van a ver lo que te dicen,